0: тоже разберется. Твой нос разберется. Твой нос разберется.
1: Uno, due, tre, sto. Ci stai spazzando tutti? Tutti nel dancing? Asica? E a camanga? E a manga? E a busta manga? Lele star manga? Aqui tu che dolaria? Aqui tu che ebra? Aqui tu che torce? Samo pashman?